Massimo, sono un numero Shreya Ghoshal nir Bazila Ghaziabad Filmani, Ranja Jogi Yagit Khokhna Swaha, Tajozo Massimo Kilari 786 Filmani, Mikha Singh nir Lepa Long Drive Gitko Khokhna Sonamangin.